0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

sentirti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: I can tell you the way, I can give you the key.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. In primo piano la cronaca, con il delitto di Carlasco. Uno dei legali di Andrea Esempio, Liborio Cataliotti, ha annunciato che il suo assistito, indagato per l'assassinio di Chiara Poggi, non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia. In Sicilia sono 19, di cui 14 bambini, le persone rimaste ferite nello scontro tra un SUV e un autobus a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Il pullman, con i bimbi, è stato centrato dalla vettura e dopo l'impatto si è coricato su un lato. Tutti i feriti sono stati portati all'ospedale di Mazara del Vallo. Il 51enne alla guida del SUV non aveva la patente ed è stato sottoposto all'alcol test. Con lui in auto c'erano altre 7 persone, 2 in più del consentito. Restiamo nel Trapanese, dove un ragazzino di 11 anni ha tentato di accoltellare il suo professore di tecnologia in una scuola media di San Vitolo Capo. L'adolescente ha filmato con il telefonino l'aggressione avvenuta in aula. Il docente è riuscito a bloccare l'alunno e a disarmarlo. Il ragazzino aveva annunciato l'aggressione su TikTok 4 ore prima. Passiamo agli esteri. Donald Trump starebbe per prendere una decisione definitiva sul potenziale accordo con l'Iran. Lo ha fatto sapere il presidente stesso con un post sui suoi canali social. Secondo Teheran, però, l'accordo definitivo non sarebbe ancora pronto. La Russia è invece pronta a condurre un'indagine obiettiva se le verranno restituiti i resti del drone precipitato in Romania. Lo ha detto il capo del Cremlino, Vladimir Putin, riferendosi al velivolo che nella notte tra giovedì e venerdì ha colpito un condominio nella città romena di Galati, non lontano dal confine con l'Ucraina. Chiudiamo con lo sport, calcio. Il Monza è l'ultima squadra promossa in Serie A dopo Venezia e Frosinone. I Lombardi hanno perso 2-0 con il Catanzaro.

0: Chiaro, nella finale di ritorno dei playoff di Serie B, stesso punteggio dell'andata, ma a parti invertite, ma sono promossi in virtù della miglior classifica. Poi il ciclismo, ad aggiudicarsi la 19ª tappa del Giro d'Italia, è lo statunitense Sepp Kuss. La maglia rosa resta sulle spalle di Vingegaard, mentre sul fronte giovani il portoghese Afonso Eulalio resta il migliore e si tiene stretta la maglia bianca Conrad. Infine il tennis, a Roland Garros, orfano di Sinner, viene eliminato anche Djokovic. Il serbo perde al quinto set dopo una battaglia di 5 ore con l'astro nascente João Fonseca. Il brasiliano passa così agli ottavi per la prima volta in carriera.
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, hey, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: In primavera i nostri cani devono fronteggiare un nemico insidioso, i Forasacchi, nome popolare che indica le ariste delle graminacee selvatiche, fra le quali ricordiamo in particolar modo l'avena e l'orzo selvatici. I Forasacchi sono una parte della spiga. Quando sono verdi non sono un pericolo, ma se secchi si trasformano in piccoli aghi appuntiti che possono penetrare con facilità in diverse parti del corpo del nostro amico a quattro zampe. Sono diffusi particolarmente nei prati in campagna, ma anche nelle aiuole cittadine, specie se la manutenzione è trascurata. Spesso i Forasacchi penetrano negli spazi interdigitali delle zampe e nei cuscinetti plantari. Quando ciò si verifica, il cane tende a zoppicare e in certi casi non è in grado di appoggiare l'arto ferito. Se il Forasacco penetra in un orecchio, il cane cammina con la testa abbassata e girata dalla parte interessata e tenta di liberarsi dal corpo estraneo scuotendo ripetutamente il capo e grattandosi. Oltre ad infezioni, c'è il rischio che il Forasacco, avanzando lungo il suo percorso, causi perforazione del timpano. Se un Forasacco penetra nel naso, il cane inizia a starnutire ripetutamente. In alcuni casi è possibile anche che si verifichi perdita di sangue dal naso. In caso di penetrazione negli occhi, si ha la presenza di gonfiore e lacrimazione. Il cane tende a chiudere l'occhio colpito. Oltre al pericolo di infezione, esiste la possibilità di perforazione corneale. Se il Forasacco penetra in gola, il segno principale è rappresentato da una violenta tosse che può associarsi a espettorazione di sangue. Se si sospetta che il nostro cane abbia subito la penetrazione di uno o più Forasacchi, è necessario contattare al più presto il nostro veterinario di fiducia.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Portare fuori il cane in inverno fa bene. Al contrario di quello che si potrebbe pensare, i cani non temono le basse temperature, per cui andrebbero portati fuori almeno 3 volte al giorno, soprattutto se vivono chiusi in appartamento. Il tempo della passeggiata varia a seconda delle razze, ma almeno una volta al giorno andrebbero lasciati fuori per una mezz'oretta. Se poi siamo preoccupati che il nostro amico senta eccessivamente il freddo o soffra per lo sbalzo termico tra dentro e fuori, si possono usare i cappottini appositi. Molti di questi hanno l'interno in lana e l'esterno impermeabile, in modo da proteggerlo anche in caso di pioggia o neve. I cani hanno bisogno di essere stimolati, perciò è importante farli uscire spesso. In caso contrario, è possibile che si annoino e un cane annoiato può diventare aggressivo o stressato. Può iniziare a distruggere oggetti, saltare su divani e poltrone e mordere. Il cane ha bisogno di movimento e di scoprire cose. È necessario per la sua salute. Portare fuori il cane in inverno aumenta il benessere suo e del suo amico uomo. Entrambi possono godere dei benefici per quanto riguarda sia la linea sia la salute. Fare movimento all'aria aperta aiuta l'apparato cardiocircolatorio, combatte ansia e stress, stimola il sistema immunitario e il metabolismo.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: tonight.
1: Notizie, curiosità, miti e leggende, modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
2: I gatti dominatori del mondo. L'analisi del DNA di 200 gatti vissuti negli ultimi 9.000 anni ha messo in evidenza come sono stati dei veri e propri dominatori del mondo, con una presenza sull'intero globo terrestre. La ricerca è stata coordinata dal Centro Nazionale della Ricerca Scientifica francese, CNRS. I ricercatori hanno analizzato il DNA dei resti di quei felini scoperti nei siti archeologici, comprese mummie di gatti dell'antico Egitto e DNA di gatti selvatici africani moderni. L'analisi ha mostrato che i gatti domestici discendono dal gatto selvatico africano, Felis silvestri libica, e che la convivenza con gli esseri umani sarebbe iniziata agli albori dell'agricoltura circa 10.000 anni fa. Questo perché i primi insediamenti agricoli, favorendo la proliferazione dei topi, attirarono i gatti selvatici ben accolti dagli agricoltori per mantenere le scorte di cereali libere dai roditori. In una fase successiva, i gatti si sono diffusi ovunque, seguendo gli spostamenti delle comunità agricole e il commercio che partiva dall'Egitto. Utilizzati per combattere i topi sulle navi commerciali egiziane, i gatti si sono distribuiti dall'Asia meridionale all'Africa, all'Europa, diffondendosi nel mondo.
1: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
3: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 9.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. In primo piano la cronaca con il delitto di Garlasco. Uno dei legali di Andrea Esempio, Liborio Cataliotti, ha annunciato che il suo assistito, indagato per l'assassinio di Chiara Poggi, non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia. In Sicilia sono 19, di cui 14 bambini, le persone rimaste ferite nello scontro tra un SUV e un autobus a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Il pullman, con i bimbi, è stato centrato dalla vettura e dopo l'impatto si è coricato su un lato. Tutti i feriti sono stati portati all'ospedale di Mazara del Vallo. Il 51enne alla guida del SUV non aveva la patente ed è stato sottoposto all'alcol test. Con lui in auto c'erano altre 7 persone, 2 in più del consentito. Restiamo nel Trapanese, dove un ragazzino di 11 anni ha tentato di accoltellare il suo professore di tecnologia in una scuola media di San Vitolo Capo. L'adolescente ha filmato con il telefonino l'aggressione avvenuta in aula. Il docente è riuscito a bloccare l'alunno e a disarmarlo. Il ragazzino aveva annunciato l'aggressione su TikTok 4 ore prima. Passiamo agli esteri. Donald Trump starebbe per prendere una decisione definitiva sul potenziale accordo con l'Iran. Lo ha fatto sapere il presidente stesso con un post sui suoi canali social. Secondo Teheran, però, l'accordo definitivo non sarebbe ancora pronto. La Russia è invece pronta a condurre un'indagine obiettiva se le verranno restituiti i resti del drone precipitato in Romania. Lo ha detto il capo del Cremlino, Vladimir Putin, riferendosi al velivolo che nella notte tra giovedì e venerdì ha colpito un condominio nella città romena di Galati, non lontano dal confine con l'Ucraina. Chiudiamo con lo sport, calcio. Il Monza è l'ultima squadra promossa in Serie A dopo Venezia e Frosinone. I Lombardi hanno perso 2-0 con il Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff di Serie B, stesso punteggio dell'andata ma a parti invertite, ma sono promossi in virtù della miglior classifica. Poi il ciclismo, ad aggiudicarsi la 19ª tappa del Giro d'Italia è lo statunitense Sepp Kuss. La maglia rosa resta sulle spalle di Vingegaard, mentre sul fronte giovani il portoghese Afonso Eulalio resta il migliore e si tiene stretta la maglia bianca Conrad. Infine il tennis. A Roland Garros, orfano di Sinner, viene eliminato anche Djokovic. Il serbo perde al quinto set dopo una battaglia di 5 ore con l'astro nascente João Fonseca. Il brasiliano passa così agli ottavi per la prima volta in carriera.
3: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Hey, I think she knows it, but I'ma show it off.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. In primo piano la cronaca, con il delitto di Carlasco. Uno dei legali di Andrea Esempio, Liborio Cataliotti, ha annunciato che il suo assistito, indagato per l'assassinio di Chiara Poggi, non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia. In Sicilia sono 19, di cui 14 bambini, le persone rimaste ferite nello scontro tra un SUV e un autobus a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Il pullman, con i bimbi, è stato centrato dalla vettura e dopo l'impatto si è coricato su un lato. Tutti i feriti sono stati portati all'ospedale di Mazara del Vallo. Il 51enne alla guida del SUV non aveva la patente ed è stato sottoposto all'alcol test. Con lui in auto c'erano altre 7 persone, 2 in più del consentito. Restiamo nel Trapanese, dove un ragazzino di 11 anni ha tentato di accoltellare il suo professore di tecnologia in una scuola media di San Vitolo Capo. L'adolescente ha filmato con il telefonino l'aggressione avvenuta in aula. Il docente è riuscito a bloccare l'alunno e a disarmarlo. Il ragazzino aveva annunciato l'aggressione su TikTok 4 ore prima. Passiamo agli esteri. Donald Trump starebbe per prendere una decisione definitiva sul potenziale accordo con l'Iran. Lo ha fatto sapere il presidente stesso con un post sui suoi canali social. Secondo Teheran, però, l'accordo definitivo non sarebbe ancora pronto. La Russia è invece pronta a condurre un'indagine obiettiva se le verranno restituiti i resti del drone precipitato in Romania. Lo ha detto il capo del Cremlino, Vladimir Putin, riferendosi al velivolo che nella notte tra giovedì e venerdì ha colpito un condominio nella città romena di Galati, non lontano dal confine con l'Ucraina. Chiudiamo con lo sport, calcio. Il Monza è l'ultima squadra promossa in Serie A dopo Venezia e Frosinone. I Lombardi hanno perso 2-0 con il Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff di Serie B, stesso punteggio dell'andata ma a parti invertite, ma sono promossi in virtù della miglior classifica. Poi il ciclismo, ad aggiudicarsi la 19ª tappa del Giro d'Italia è lo statunitense Sepp Kuss. La maglia rosa resta sulle spalle di Vingegaard, mentre sul fronte giovani il portoghese Afonso Eulalio resta il migliore e si tiene stretta la maglia bianca Conrad. Infine il tennis. A Roland Garros, orfano di Sinner, viene eliminato anche Djokovic. Il serbo perde al quinto set dopo una battaglia di 5 ore con l'astro nascente.

0: Marche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima,

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. In primo piano la cronaca, con il delitto di Carlasco. Uno dei legali di Andrea Esempio, Liborio Cataliotti, ha annunciato che il suo assistito, indagato per l'assassinio di Chiara Poggi, non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia. In Sicilia sono 19, di cui 14 bambini, le persone rimaste ferite nello scontro tra un SUV e un autobus a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Il pullman, con i bimbi, è stato centrato dalla vettura e dopo l'impatto si è coricato su un lato. Tutti i feriti sono stati portati all'ospedale di Mazara del Vallo. Il 51enne alla guida del SUV non aveva la patente ed è stato sottoposto all'alcol test. Con lui in auto c'erano altre 7 persone, 2 in più del consentito. Restiamo nel Trapanese, dove un ragazzino di 11 anni ha tentato di accoltellare il suo professore di tecnologia in una scuola media di San Vito Lo Capo. L'adolescente ha filmato con il telefonino l'aggressione avvenuta in aula. Il docente è riuscito a bloccare l'alunno e a disarmarlo. Il ragazzino aveva annunciato l'aggressione su TikTok 4 ore prima. Passiamo agli esteri. Donald Trump starebbe per prendere una decisione definitiva sul potenziale accordo con l'Iran. Lo ha fatto sapere il presidente stesso con un post sui suoi canali social. Secondo Teheran, però, l'accordo definitivo non sarebbe ancora pronto. La Russia è invece pronta a condurre un'indagine obiettiva se le verranno restituiti i resti del drone precipitato in Romania. Lo ha detto il capo del Cremlino, Vladimir Putin, riferendosi al velivolo che nella notte tra giovedì e venerdì ha colpito un condominio nella città romena di Galati, non lontano dal confine con l'Ucraina. Chiudiamo con lo sport, calcio. Il Monza è l'ultima squadra promossa in Serie A dopo Venezia e Frosinone. I Lombardi hanno perso 2-0 con il Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff di Serie B, stesso punteggio dell'andata ma a parti invertite, ma sono promossi in virtù della miglior classifica. Poi il ciclismo, ad aggiudicarsi la 19ª tappa del Giro d'Italia è lo statunitense Sepp Kuss. La maglia rosa resta sulle spalle di Vingegaard, mentre sul fronte giovani il portoghese Afonso Eulalio resta il migliore e si tiene stretta la maglia bianca Conrad. Infine il tennis. A Roland Garros, orfano di Sinner, viene eliminato anche Djokovic. Il serbo perde al quinto set dopo una battaglia di 5 ore con l'astro nascente Joao Fonseca. Il brasiliano passa così agli ottavi per la prima volta in carriera.
3: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Etico, dinamico, innovativo. Viavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. In primo piano la cronaca, con il delitto di Garlasco. Uno dei legali di Andrea Esempio, Liborio Cataliotti, ha annunciato che il suo assistito, indagato per l'assassinio di Chiara Poggi, non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia. In Sicilia sono 19, di cui 14 bambini, le persone rimaste ferite nello scontro tra un SUV e un autobus a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Il pullman, con i bimbi, è stato centrato dalla vettura e dopo l'impatto si è coricato su un lato. Tutti i feriti sono stati portati all'ospedale di Mazara del Vallo. Il 51enne alla guida del SUV non aveva la patente ed è stato sottoposto all'alcol test. Con lui in auto c'erano altre 7 persone, 2 in più del consentito. Restiamo nel Trapanese, dove un ragazzino di 11 anni ha tentato di accoltellare il suo professore di tecnologia in una scuola media di San Vitolo Capo. L'adolescente ha filmato con il telefonino l'aggressione avvenuta in aula. Il docente è riuscito a bloccare l'alunno e a disarmarlo. Il ragazzino aveva annunciato l'aggressione su TikTok 4 ore prima. Passiamo agli esteri. Donald Trump starebbe per prendere una decisione definitiva sul potenziale accordo con l'Iran. Lo ha fatto sapere il presidente stesso con un post sui suoi canali social. Secondo Teheran, però, l'accordo definitivo non sarebbe ancora pronto. La Russia è invece pronta a condurre un'indagine obiettiva se le verranno restituiti i resti del drone precipitato in Romania. Lo ha detto il capo del Cremlino, Vladimir Putin, riferendosi al velivolo che nella notte tra giovedì e venerdì ha colpito un condominio nella città romena di Galati, non lontano dal confine con l'Ucraina. Chiudiamo con lo sport, calcio. Il Monza è l'ultima squadra promossa in Serie A dopo Venezia e Frosinone. I Lombardi hanno perso 2-0 con il Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff di Serie B, stesso punteggio dell'andata ma a parti invertite, ma sono promossi in virtù della miglior classifica. Poi il ciclismo, ad aggiudicarsi la 19ª tappa del Giro d'Italia è lo statunitense Sepp Kuss. La maglia rosa resta sulle spalle di Vingegaard, mentre sul fronte giovani il portoghese Afonso Eulalio resta il migliore e si tiene stretta la maglia bianca Conrad. Infine il tennis. A Roland Garros, orfano di Sinner, viene eliminato anche Djokovic. Il serbo perde al quinto set dopo una battaglia di 5 ore con l'astro nascente Joao Fonseca. Il brasiliano passa così agli ottavi per la prima volta in carriera.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
2: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Salviamo le nostre piante dai gatti. Numerosi proprietari di amici pelosi sono molte volte appassionati di giardinaggio, ma non sempre la convivenza animale-pianti è del tutto tranquilla. Il gatto è talora dispettoso, predilige per le proprie funzioni dei bei vasi o anche marcare qualche pianta in bella mostra sul terrazzo o nel giardino. Lo possiamo allontanare, ma ciò vale per poco tempo. Per cercare di proteggere le nostre piante, potremmo usare dei fogli di plastica per impedire la crescita di erbacce attorno alle piante e quindi coprirle con ghiaia decorativa o sassi. Altra accortezza è quella di spargere in giardino delle bucce di agrumi, in grande quantità, oppure del semplice pepe macinato. Alcune piante la cui presenza è molto comune in orti e giardini rappresentano dei veri e propri repellenti per i gatti. Se desiderate tenerli lontani, ricorrete ad alcune delle seguenti piante da posizionare tra le altre: erba cipollina, aglio, citronella, rosmarino, ruta e lavanda. I gatti non apprezzano questi odori. In commercio si trovano deterrenti per gatti in polvere. Si possono poi acquistare bastoncini di plastica odorosi che, opportunamente posizionati, tengono lontani i gatti da un'area di 1 metro quadrato per 1 settimana circa.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. In primo piano la cronaca, con il delitto di Carlasco. Uno dei legali di Andrea Esempio, Liborio Cataliotti, ha annunciato che il suo assistito, indagato per l'assassinio di Chiara Poggi, non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia. In Sicilia sono 19, di cui 14 bambini, le persone rimaste ferite nello scontro tra un SUV e un autobus a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Il pullman, con i bimbi, è stato centrato dalla vettura e dopo l'impatto si è coricato su un lato. Tutti i feriti sono stati portati all'ospedale di Mazara del Vallo. Il 51enne alla guida del SUV non aveva la patente ed è stato sottoposto all'alcol test. Con lui in auto c'erano altre 7 persone, 2 in più del consentito. Restiamo nel Trapanese, dove un ragazzino di 11 anni ha tentato di accoltellare il suo professore di tecnologia in una scuola media di San Vitolo Capo. L'adolescente ha filmato con il telefonino l'aggressione avvenuta in aula. Il docente è riuscito a bloccare l'alunno e a disarmarlo. Il ragazzino aveva annunciato l'aggressione su TikTok 4 ore prima. Passiamo agli esteri. Donald Trump starebbe per prendere una decisione definitiva sul potenziale accordo con l'Iran. Lo ha fatto sapere il presidente stesso con un post sui suoi canali social. Secondo Teheran, però, l'accordo definitivo non sarebbe ancora pronto. La Russia è invece pronta a condurre un'indagine obiettiva se le verranno restituiti i resti del drone precipitato in Romania. Lo ha detto il capo del Cremlino, Vladimir Putin, riferendosi al velivolo che nella notte tra giovedì e venerdì ha colpito un condominio nella città romena di Galati, non lontano dal confine con l'Ucraina. Chiudiamo con lo sport, calcio. Il Monza è l'ultima squadra promossa in Serie A dopo Venezia e Frosinone. I Lombardi hanno perso 2-0 con il Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff di Serie B. Stesso punteggio dell'andata, ma a parti invertite. Ma sono promossi in virtù della miglior classifica. Poi il ciclismo, ad aggiudicarsi la 19ª tappa del Giro d'Italia, è lo statunitense Sepp Kuss. La maglia rosa resta sulle spalle di Vingegaard, mentre sul fronte giovani il portoghese Afonso Eulalio resta il migliore e si tiene stretta la maglia bianca Conad. Infine il tennis. A Roland Garros, orfano di Sinner, viene eliminato anche Djokovic. Il serbo perde al quinto set dopo una battaglia di 5 ore con l'astro nascente João Fonseca. Il brasiliano passa così agli ottavi per la prima volta in carriera.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: A partire dal mese di marzo può iniziare la muta del gatto e ci possiamo ritrovare con più pelo del solito in giro per casa. Ovvero il cambiamento stagionale del pelo del gatto avviene in due separati periodi dell'anno. All'arrivo dell'autunno e in primavera per preparare il manto ai caldi estivi. La vita in appartamento, il riscaldamento degli ambienti in cui vive, hanno portato a sensibili influenze sulla muta del gatto, che si verifica soprattutto nei mesi di marzo, aprile e maggio. Per molti gatti questo periodo può ampliarsi e giungere sino ai mesi estivi. È consigliabile prepararci all'evento ricorrendo ad alcuni accorgimenti. Prima di tutto sarà opportuno spazzolare il gatto almeno due volte la settimana per una decina di minuti, e se possibile anche di più, specie nel caso di razze a pelo lungo come i gatti persiani. Molti gatti amano essere spazzolati e questo costituisce un momento di importante quotidianità fra l'animale e i suoi familiari. Per ovviare al rischio che il nostro micio, spazzolandosi autonomamente con la lingua e quindi ingerendo il suo pelo, possa avere dei disturbi allo stomaco, lo aiuteremo procurandogli dell'erba gatta o delle particolari paste alle maltodestrine. Eviteremo così che pericolosi boli di pelo si formino all'interno dell'apparato digerente, favorendone una naturale eliminazione.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. In primo piano la cronaca, con il delitto di Carlasco. Uno dei legali di Andrea Esempio, Liborio Cataliotti, ha annunciato che il suo assistito, indagato per l'assassinio di Chiara Poggi, non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia. In Sicilia sono 19, di cui 14 bambini, le persone rimaste ferite nello scontro tra un SUV e un autobus a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Il pullman, con i bimbi, è stato centrato dalla vettura e dopo l'impatto si è coricato su un lato. Tutti i feriti sono stati portati all'ospedale di Mazara del Vallo. Il 51enne alla guida del SUV non aveva la patente ed è stato sottoposto all'alcol test. Con lui in auto c'erano altre 7 persone, 2 in più del consentito. Restiamo nel Trapanese, dove un ragazzino di 11 anni ha tentato di accoltellare il suo professore di tecnologia in una scuola media di San Vito Lo Capo. L'adolescente ha filmato

0: Con il telefonino l'aggressione avvenuta in aula. Il docente è riuscito a bloccare l'alunno e a disarmarlo. Il ragazzino aveva annunciato l'aggressione su TikTok 4 ore prima. Passiamo agli esteri. Donald Trump starebbe per prendere una decisione definitiva sul potenziale accordo con l'Iran. Lo ha fatto sapere il presidente stesso con un post sui suoi canali social. Secondo Teheran, però, l'accordo definitivo non sarebbe ancora pronto. La Russia è invece pronta a condurre un'indagine obiettiva se le verranno restituiti i resti del drone precipitato in Romania. Lo ha detto il capo del Cremlino, Vladimir Putin, riferendosi al velivolo che nella notte tra giovedì e venerdì ha colpito un condominio nella città romena di Galati, non lontano dal confine con l'Ucraina. Chiudiamo con lo sport, calcio. Il Monza è l'ultima squadra promossa in Serie A dopo Venezia e Frosinone. I Lombardi hanno perso 2-0 con il Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff di Serie B. Stesso punteggio dell'andata, ma a parti invertite. Ma sono promossi in virtù della miglior classifica. Poi il ciclismo, ad aggiudicarsi la 19ª tappa del Giro d'Italia, è lo statunitense Sepp Kuss. La maglia rosa resta sulle spalle di Vingegaard, mentre sul fronte giovani il portoghese Afonso Eulalio resta il migliore e si tiene stretta la maglia bianca Conrad. Infine il tennis. A Roland Garros, orfano di Sinner, viene eliminato anche Djokovic. Il serbo perde al quinto set dopo una battaglia di 5 ore con l'astro nascente João Fonseca. Il brasiliano passa così agli ottavi per la prima volta in carriera.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: economico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Viabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. In primo piano la cronaca, con il delitto di Carlasco. Uno dei legali di Andrea Esempio, Liborio Cataliotti, ha annunciato che il suo assistito, indagato per l'assassinio di Chiara Poggi, non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia. In Sicilia sono 19, di cui 14 bambini, le persone rimaste ferite nello scontro tra un SUV e un autobus a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Il pullman, con i bimbi, è stato centrato dalla vettura e dopo l'impatto si è coricato su un lato. Tutti i feriti sono stati portati all'ospedale di Mazara del Vallo. Il 51enne alla guida del SUV non aveva la patente ed è stato sottoposto all'alcol test. Con lui in auto c'erano altre 7 persone, 2 in più del consentito. Restiamo nel Trapanese, dove un ragazzino di 11 anni ha tentato di accoltellare il suo professore di tecnologia in una scuola media di San Vitolo Capo. L'adolescente ha filmato con il telefonino l'aggressione avvenuta in aula. Il docente è riuscito a bloccare l'alunno e a disarmarlo. Il ragazzino aveva annunciato l'aggressione su TikTok 4 ore prima. Passiamo agli esteri. Donald Trump starebbe per prendere una decisione definitiva sul potenziale accordo con l'Iran. Lo ha fatto sapere il presidente stesso con un post sui suoi canali social.

0: Secondo Teheran, però, l'accordo definitivo non sarebbe ancora pronto. La Russia è invece pronta a condurre un'indagine obiettiva se le verranno restituiti i resti del drone precipitato in Romania. Lo ha detto il capo del Cremlino, Vladimir Putin, riferendosi al velivolo che nella notte tra giovedì e venerdì ha colpito un condominio nella città romena di Galati, non lontano dal confine con l'Ucraina. Chiudiamo con lo sport, calcio. Il Monza è l'ultima squadra promossa in Serie A dopo Venezia e Frosinone. I Lombardi hanno perso 2-0 con il Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff di Serie B, stesso punteggio dell'andata ma a parti invertite, ma sono promossi in virtù della miglior classifica. Poi il ciclismo, ad aggiudicarsi la 19ª tappa del Giro d'Italia è lo statunitense Sepp Kuss. La maglia rosa resta sulle spalle di Vingegaard, mentre sul fronte giovani il portoghese Afonso Eulalio resta il migliore e si tiene stretta la maglia bianca Conrad. Infine il tennis. A Roland Garros, orfano di Sinner, viene eliminato anche Djokovic. Il serbo perde al quinto set dopo una battaglia di 5 ore con l'astro nascente João Fonseca. Il brasiliano passa così agli ottavi per la prima volta in carriera.
1: Benvenuti nel mondo BioBet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Gatto, attenzione ad alcuni alimenti. I gatti sono animali carnivori, anche se il processo evolutivo e la genetica hanno contribuito a modificare in parte le loro caratteristiche nutrizionali. Non tutti gli alimenti sono adatti al nostro amico peloso. Non sono indicati formaggi stagionati ed insaccati, in quanto ricchi di sale. Il latte può provocare disturbi digestivi e diarrea a causa della carenza dell'enzima lattasi necessario per la digestione del lattosio. Le verdure possono essere consumate dal gatto, tranne cavolo, cipolla e patate. Gli aliacei, tra cui aglio, cipolla, scalogno, erba cipollina e porro, contengono una sostanza emolitica che può causare emorragie o anemia già in quantitativi non elevati. Il fegato va somministrato in quantità modesta, non più di un boccone a settimana. In quanto ricco di vitamina A, può instaurare una ipervitaminosi con potenziali alterazioni dello scheletro. Il bianco d'uovo crudo contiene avidina, che altera la biatina, una vitamina del gruppo B, causandone una carenza. Ricordiamo che i mangimi formulati per cani non sono compatibili con le esigenze feline e quindi non vanno somministrati ai gatti.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:04.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. In primo piano la cronaca con il delitto di Carlasco. Uno dei legali di Andrea Esempio, Liborio Cataliotti, ha annunciato che il suo assistito, indagato per l'assassinio di Chiara Poggi, non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia. In Sicilia sono 19, di cui 14 bambini, le persone rimaste ferite nello scontro tra un SUV e un autobus a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Il pullman, con i bimbi, è stato centrato dalla vettura e dopo l'impatto si è coricato su un lato. Tutti i feriti sono stati portati all'ospedale di Mazara del Vallo. Il 51enne alla guida del SUV non aveva la patente ed è stato sottoposto all'alcol test. Con lui in auto c'erano altre 7 persone, 2 in più del consentito. Restiamo nel Trapanese, dove un ragazzino di 11 anni ha tentato di accoltellare il suo professore di tecnologia in una scuola media di San Vitolo Capo. L'adolescente ha filmato con il telefonino l'aggressione avvenuta in aula. Il docente è riuscito a bloccare l'alunno e a disarmarlo. Il ragazzino aveva annunciato l'aggressione su TikTok 4 ore prima. Passiamo agli esteri. Donald Trump starebbe per prendere una decisione definitiva sul potenziale accordo con l'Iran. Lo ha fatto sapere il presidente stesso con un post sui suoi canali social. Secondo Teheran, però, l'accordo definitivo non sarebbe ancora pronto. La Russia è invece pronta a condurre un'indagine obiettiva se le verranno restituiti i resti del drone precipitato in Romania. Lo ha detto il capo del Cremlino, Vladimir Putin, riferendosi al velivolo che nella notte tra giovedì e venerdì ha colpito un condominio nella città romena di Galati, non lontano dal confine con l'Ucraina. Chiudiamo con lo sport, calcio. Il Monza è l'ultima squadra promossa in Serie A dopo Venezia e Frosinone. I Lombardi hanno perso 2-0 con il Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff di Serie B, stesso punteggio dell'andata ma a parti invertite, ma sono promossi in virtù della miglior classifica. Poi il ciclismo, ad aggiudicarsi la 19ª tappa del Giro d'Italia, è lo statunitense Sepp Kuss. La maglia rosa resta sulle spalle di Vingegaard, mentre sul fronte giovani il portoghese Afonso Eulalio resta il migliore e si tiene stretta la maglia bianca Conrad. Infine il tennis. A Roland Garros, orfano di Sinner, viene eliminato anche Djokovic. Il serbo perde al quinto set dopo una battaglia di 5 ore con l'astro nascente João Fonseca. Il brasiliano passa così agli ottavi per la prima volta in carriera.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Fido. Rigore a tavola. La struttura fisiologica del cane non richiede i canonici 3 pasti giornalieri consolidati nelle abitudini alimentari del suo padrone. Per un cane sano sono previsti 2 pasti giornalieri, con il contenuto calorico, proteico e vitaminico adeguato alla razza, all'età e alla dimensione dell'animale. Per la salute dei nostri amici, i pasti devono essere calibrati sulle loro esigenze e non sulla golosità. Lasciare che Fido si avvicini alla nostra tavola per concedergli assaggini, bocconcini prelibati, più volte al giorno, può essere inteso da noi come una dimostrazione di affetto verso il nostro amico, ma è una prassi insana che è opportuno non abbia inizio, ossia rapidamente dismessa. Abituare il cane ai bocconcini a tavola, fuori dai suoi pasti giornalieri, incoraggia la sua abitudine a mendicare e lo rende fastidioso ai commensali. Una volta stabilito il principio che a tavola non si questua, non si dovrebbero incontrare problemi. È spesso più difficile far accettare questo rigore alla famiglia di quanto sia farlo accettare al cane. I bocconcini al di fuori dei pasti possono essere un premio al buon comportamento o un ausilio nell'educazione. Il bocconcino extra, che il nostro amico non associa ad un premio meritato, è solo diseducativo e l'abuso prolungato, in quanto alimentazione scorretta, può indurre all'obesità.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Fiabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. In primo piano la cronaca, con il delitto di Carlasco. Uno dei legali di Andrea Esempio, Liborio Cataliotti, ha annunciato che il suo assistito, indagato per l'assassinio di Chiara Poggi, non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia. In Sicilia sono 19, di cui 14 bambini, le persone rimaste ferite nello scontro tra un SUV e un autobus a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Il pullman, con i bimbi, è stato centrato dalla vettura e dopo l'impatto si è coricato su un lato. Tutti i feriti sono stati portati all'ospedale di Mazara del Vallo. Il 51enne alla guida del SUV non aveva la patente ed è stato sottoposto all'alcol test. Con lui in auto c'erano altre 7 persone, 2 in più del consentito. Restiamo nel Trapanese, dove un ragazzino di 11 anni ha tentato di accoltellare il suo professore di tecnologia in una scuola media di San Vitolo Capo. L'adolescente ha filmato con il telefonino l'aggressione avvenuta in aula. Il docente è riuscito a bloccare l'alunno e a disarmarlo. Il ragazzino aveva annunciato l'aggressione su TikTok 4 ore prima. Passiamo agli esteri. Donald Trump starebbe per prendere una decisione definitiva sul potenziale accordo con l'Iran. Lo ha fatto sapere il presidente stesso con un post sui suoi canali social. Secondo Teheran, però, l'accordo definitivo non sarebbe ancora pronto. La Russia è invece pronta a condurre un'indagine obiettiva se le verranno restituiti i resti del drone precipitato in Romania. Lo ha detto il capo del Cremlino, Vladimir Putin, riferendosi al velivolo che nella notte tra giovedì e venerdì ha colpito un condominio nella città romena di Galati, non lontano dal confine con l'Ucraina. Chiudiamo con lo sport, calcio. Il Monza è l'ultima squadra promossa in Serie A dopo Venezia e Frosinone. I Lombardi hanno perso 2-0 con il Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff di Serie B. Stesso punteggio dell'andata, ma a parti invertite. Ma sono promossi in virtù della miglior classifica. Poi il ciclismo, ad aggiudicarsi la 19ª tappa del Giro d'Italia, è lo statunitense Sepp Kuss. La maglia rosa resta sulle spalle di Vingegaard, mentre sul fronte giovani il portoghese Afonso Eulalio resta il migliore e si tiene stretta la maglia bianca Conrad. Infine il tennis. A Roland Garros, orfano di Sinner, viene eliminato anche Djokovic. Il serbo perde al quinto set dopo una battaglia di 5 ore con l'astro nascente João Fonseca. Il brasiliano passa così agli ottavi per la prima volta in carriera.
3: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Etico, dinamico, innovativo. Viavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici.
2: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il gradimento per il coniglio da compagnia è in costante aumento. Questo è dovuto alla sua bellezza, alla relativa semplicità gestionale, ma soprattutto al suo carattere socievole, affettuoso ed intelligente. Per apprezzare appieno queste caratteristiche, però, dobbiamo conoscere bene cosa differenzia il coniglio dagli animali da compagnia tradizionali come cane e gatto. Il coniglio è una preda, il cane e gatto sono dei predatori. Per questo, il coniglio sembra sempre molto pauroso e riluttante, vive nel terrore di essere mangiato. Per diventare a tutti gli effetti parte del branco del coniglio e quindi suoi amici, dobbiamo interpretare correttamente i messaggi che lui ci manda e non forzare mai il contatto se lui non lo desidera. Alcuni segnali caratteristici del coniglio nano possono permettere al suo proprietario di conoscerlo meglio. Il corpo sollevato da terra, con coda portata orizzontalmente, ad esempio, è indice di nervosismo e attenzione. Quando il coniglio si sdraia con le zampe distese, è il momento del riposo e significa che non vuole essere disturbato. Dei piccoli colpetti con il muso sulla mano indicano invece richiesta di attenzione e rappresentano un segnale di saluto. Appena arrivato in un nuovo ambiente, comunque, è bene lasciarlo ambientare qualche giorno prima di manipolarlo. Se si vuole coccolare il coniglio, sediamoci per terra ed aspettiamo che sia lui che ci venga in braccio, porgendogli delle leccornie dalle nostre mani. Ci sono poi delle stranezze solo apparenti. Può capitare di osservare il coniglio che ingerisce le proprie feci. Ciò è dovuto ad una particolarità dell'intestino ed è un comportamento importante per assicurare all'animale un apporto adeguato di vitamine.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. In primo piano la cronaca, con il delitto di Carlasco. Uno dei legali di Andrea Esempio, Liborio Cataliotti, ha annunciato che il suo assistito, indagato per l'assassinio di Chiara Poggi, non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia. In Sicilia sono 19, di cui 14 bambini, le persone rimaste ferite nello scontro tra un SUV e un autobus a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Il pullman, con i bimbi, è stato centrato dalla vettura e dopo l'impatto si è coricato su un lato. Tutti i feriti sono stati portati all'ospedale di Mazara del Vallo. Il 51enne alla guida del SUV non aveva la patente ed è stato sottoposto all'alcol test. Con lui in auto c'erano altre 7 persone, 2 in più del consentito. Restiamo nel Trapanese, dove un ragazzino di 11 anni ha tentato di accoltellare il suo professore di tecnologia in una scuola media di San Vito Lo Capo. L'adolescente ha filmato con il telefonino l'aggressione avvenuta in aula. Il docente è riuscito a bloccare l'alunno e a disarmarlo. Il ragazzino aveva annunciato l'aggressione su TikTok 4 ore prima. Passiamo agli esteri. Donald Trump starebbe per prendere una decisione definitiva sul potenziale accordo con l'Iran. Lo ha fatto sapere il presidente stesso con un post sui suoi canali social. Secondo Teheran, però, l'accordo definitivo non sarebbe ancora pronto. La Russia è invece pronta a condurre un'indagine obiettiva se le verranno restituiti i resti del drone precipitato in Romania. Lo ha detto il capo del Cremlino, Vladimir Putin, riferendosi al velivolo che nella notte tra giovedì e venerdì ha colpito un condominio nella città romena di Galati, non lontano dal confine con l'Ucraina. Chiudiamo con lo sport, calcio. Il Monza è l'ultima squadra promossa in Serie A dopo Venezia e Frosinone. I Lombardi hanno perso 2-0 con il Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff di Serie B. Stesso punteggio dell'andata, ma a parti invertite. Ma sono promossi in virtù della miglior classifica. Poi il ciclismo, ad aggiudicarsi la 19ª tappa del Giro d'Italia, è lo statunitense Sepp Kuss. La maglia rosa resta sulle spalle di Vingegaard, mentre sul fronte giovani il portoghese Afonso Eulalio resta il migliore e si tiene stretta la maglia bianca Conrad. Infine il tennis. A Roland Garros, orfano di Sinner, viene eliminato anche Djokovic. Il serbo perde al quinto set dopo una battaglia di 5 ore con l'astro nascente João Fonseca. Il brasiliano passa così agli ottavi per la prima volta in carriera.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Su Radio Biavet, Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Come somministrare un farmaco al nostro micio? Compresse, pillole. Appoggiamole sul polpastrello inumidito del dito indice e rapidamente introduciamola in fondo alla bocca del gatto, che istintivamente deglutirà e ingerirà così il farmaco. Premiamolo poi con un bocconcino delizioso che gli faccia abbinare il farmaco a qualcosa di gratificante. Un'altra possibilità può essere quella di nascondere la pillola in una pallina di burro con un po' di pasta di acciughe. Il burro scivola in gola ed è deglutito spontaneamente. Sciroppi, gocce. Si possono spruzzare direttamente lateralmente in bocca dopo averli aspirati in una siringa senza ago. È opportuno farci aiutare da qualcuno che tenga fermo il gatto mentre noi posizioniamo la siringa nella parte laterale della bocca e introduciamo lentamente il farmaco liquido. Anche in questo caso il premio deve essere proposto immediatamente. Paste, gel orale. La somministrazione è identica a quella dei farmaci liquidi. L'unica differenza sta nel fatto che questi sono già contenuti in siringhe. Se la via orale risulta di difficile attuazione, un'altra possibilità per dargli la medicina è di spalmarla sull'arto anteriore in modo che il gatto si lecchi e la ingerisca. Lo svantaggio di questa pratica è che non sappiamo quale sia con precisione la dose ingerita.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. In primo piano la cronaca, con il delitto di Carlasco. Uno dei legali di Andrea Esempio, Liborio Cataliotti, ha annunciato che il suo assistito, indagato per l'assassinio di Chiara Poggi, non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia. In Sicilia sono 19, di cui 14 bambini, le persone rimaste ferite nello scontro tra un SUV e un autobus a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Il pullman, con i bimbi, è stato centrato dalla vettura e dopo l'impatto si è coricato su un lato. Tutti i feriti sono stati portati all'ospedale di Mazara del Vallo. Il 51enne alla guida del SUV non aveva la patente ed è stato sottoposto all'alcol test. Con lui in auto c'erano altre 7 persone, 2 in più del consentito. Restiamo nel Trapanese, dove un ragazzino di 11 anni ha tentato di accoltellare il suo professore di tecnologia in una scuola media di San Vitolo Capo. L'adolescente ha filmato con il telefonino l'aggressione avvenuta in aula. Il docente è riuscito a bloccare l'alunno e a disarmarlo. Il ragazzino aveva annunciato l'aggressione su TikTok 4 ore prima. Passiamo agli esteri. Donald Trump starebbe per prendere una decisione definitiva sul potenziale accordo con l'Iran. Lo ha fatto sapere il presidente stesso con un post sui suoi canali social. Secondo Teheran, però, l'accordo definitivo non sarebbe ancora pronto. La Russia è invece pronta a condurre un'indagine obiettiva se le verranno restituiti i resti del drone precipitato in Romania. Lo ha detto il capo del Cremlino, Vladimir Putin, riferendosi al velivolo che nella notte tra giovedì e venerdì ha colpito un condominio nella città romena di Galati, non lontano dal confine con l'Ucraina. Chiudiamo con lo sport, calcio. Il Monza è l'ultima squadra promossa in Serie A dopo Venezia e Frosinone. I Lombardi hanno perso 2-0 con il Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff di Serie B. Stesso punteggio dell'andata, ma a parti invertite. Ma sono promossi in virtù della miglior classifica. Poi il ciclismo, ad aggiudicarsi la 19ª tappa del Giro d'Italia, è lo statunitense Sepp Kuss. La maglia rosa resta sulle spalle di Vingegaard, mentre sul fronte giovani il portoghese Afonso Eulalio resta il migliore e si tiene stretta la maglia bianca Conad. Infine il tennis. A Roland Garros, orfano di Sinner, viene eliminato anche Djokovic. Il serbo perde al quinto set dopo una battaglia di 5 ore con l'astro nascente João Fonseca. Il brasiliano passa così agli ottavi per la prima volta in carriera.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: でね。
1: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
2: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. In primo piano la cronaca con il delitto di Carlasco. Uno dei legali di Andrea Esempio, Liborio Cataliotti, ha annunciato che il suo assistito, indagato per l'assassinio di Chiara Poggi, non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia. In Sicilia sono 19, di cui 14 bambini, le persone rimaste ferite nello scontro tra un SUV e un autobus a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Il pullman, con i bimbi, è stato centrato dalla vettura e dopo l'impatto si è coricato su un lato. Tutti i feriti sono stati portati all'ospedale di Mazara del Vallo. Il 51enne alla guida del SUV non aveva la patente ed è stato sottoposto all'alcol test. Con lui in auto c'erano altre 7 persone, 2 in più del consentito. Restiamo nel Trapanese, dove un ragazzino di 11 anni ha tentato di accoltellare il suo professore di tecnologia in una scuola media di San Vitolo Capo. L'adolescente ha filmato con il telefonino l'aggressione avvenuta in aula. Il docente è riuscito a bloccare l'alunno e a disarmarlo. Il ragazzino aveva annunciato l'aggressione su TikTok 4 ore prima. Passiamo agli esteri. Donald Trump starebbe per prendere una decisione definitiva sul potenziale accordo con l'Iran. Lo ha fatto sapere il presidente stesso con un post sui suoi canali social. Secondo Teheran, però, l'accordo definitivo non sarebbe ancora pronto. La Russia è invece pronta a condurre un'indagine obiettiva se le verranno restituiti i resti del drone precipitato in Romania. Lo ha detto il capo del Cremlino, Vladimir Putin, riferendosi al velivolo che nella notte tra giovedì e venerdì ha colpito un condominio nella città romena di Galati, non lontano dal confine con l'Ucraina. Chiudiamo con lo sport, calcio. Il Monza è l'ultima squadra promossa in Serie A dopo Venezia e Frosinone. I Lombardi hanno perso 2-0 con il Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff di Serie B, stesso punteggio dell'andata ma a parti invertite, ma sono promossi in virtù della miglior classifica. Poi il ciclismo, ad aggiudicarsi la 19ª tappa del Giro d'Italia è lo statunitense Sepp Kuss. La maglia rosa resta sulle spalle di Vingegaard, mentre sul fronte giovani il portoghese Afonso Eulalio resta il migliore e si tiene stretta la maglia bianca Conrad. Infine il tennis. A Roland Garros, orfano di Sinner, viene eliminato anche Djokovic. Il serbo perde al quinto set dopo una battaglia di 5 ore con l'astro nascente João Fonseca. Il brasiliano passa così agli ottavi per la prima volta in carriera.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.
2: Gruppo Civit diventa ViaVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il taglio delle unghie nel gatto. Il gatto possiede unghie retrattili a crescita continua,

0: gatto taglia unghie per gatti. Osservando da vicino, si vede chiaramente la differenza tra la parte rosa e quella bianca, senza vasi, che può essere tagliata a un paio di millimetri di distanza dalla parte vascolarizzata. Se il gatto è restio a farsi fare questo trattamento, è possibile tagliare solo una o due unghie al giorno, fino a completare l'operazione. Si può anche approfittare del momento in cui il gatto è addormentato, agendo con molta delicatezza.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: stay.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il canarino domestico convive con l'uomo da centinaia di anni ed il suo processo di domesticazione può dirsi concluso da molto tempo. Se provassimo a liberare in natura un soggetto nato in gabbia, non avrebbe nessuna possibilità di sopravvivere. Esistono molte razze e categorie, sono state selezionate molte forme e colorazioni, ma tutti i soggetti, per mantenersi in buona salute, devono avere una gabbia ampia e pulita, alloggiare in un ambiente luminoso e con il giusto ricambio d'aria ed essere alimentati correttamente. L'acqua del beverino deve essere cambiata ogni giorno ed il beverino strofinato molto bene per evitare la formazione delle alghette, che spesso si trovano se non si pulisce con attenzione. Tutti gli accessori delle gabbie ed in particolar modo beverini e mangiatoie devono essere tenuti sempre puliti e lavati. Una volta alla settimana almeno dovranno essere posti per tutta la notte in una soluzione disinfettante.

0: Teniamo il canarino fuori casa, dobbiamo sempre proteggerlo dalle pericolosissime punture di zanzare tramite una rete zanzariera da applicare sulla gabbia. L'alimentazione deve avere come base un buon miscuglio di sementi formulati per canarini e deve essere integrata con pastoncini all'uovo, calcio sotto forma di ossi di seppia e piccole quantità di frutta e verdura. Occorre tenere i canarini lontani da elettrodomestici a forte emissione di onde elettromagnetiche. Anche il canarino ha bisogno di visite veterinarie periodiche eseguite presso un veterinario specializzato nella cura di questi splendidi animali. In commercio è presente una vaccinazione studiata segnatamente per il canarino che protegge dal vaiolo, pericolosa malattia trasmessa dalle zanzare.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Liavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. Let's get it.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.